sorriso, cerca un ritaglio di paradiso, per me sei figlio, vita morente.